0: E ben speri che avesse plas su scat tout est e che sar se scargat d'enveggio de libertat.
1: Da chi?
0: E vos disi all'emission benento.
1: Passas una bona semana.

0: un émissio de musico e de can ussitan che greio di ussitanio tutto come l'erba da gran.
1: Che si o alla campagna come alla villa, dins la tradizio e la modernità.
0: Un émissio prepausato per Natalio Grégoire
1: e Marinette Mazoyer.

guardare che spiove, solo stare seduti a una porta qualunque a guardare che spiove.

0: E ben speri che avesse plas su scat tout est e che sar se scargat d'enveggio de libertat.
1: Da chi?
0: E vous disi all'emission benento.
1: Passas una bonne semana.